note due. Scrupolo alato. Ricami di ombre di vento e vetro. Ricami di ombre due. Prat piano di ghiaccio. Possibile inizio alata onda. Pizzicato frastagliato. Pizzicato frastagliato 4. Pizzicato frastagliato 3. Pizzicato frastagliato 2. Pianoforti per ghismo. Pianoforti per ghismo. Pianoforte solo, cristallo verticale. Pettini di piano 1. Onde che balzano per Tokyo 2999. Nota cellula alata onda.